0: chiamano Pisa. Chiamano Pisa. Chiamano Pisa. Chiamano Pisa.
1: Dezesseis horas e 54 minutos.